0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: E le stelle si accendono ad una come ballerina.

0: niente te.
1: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: In the night time, in the dark, is when I miss you most.

0: Siamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima.

0: l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: sappiamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: voce di fotografia.
1: Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la fede.

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora
1: basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. C'è parecchio traffico oggi nella vostra giornata, contatti, incontri, maliziosi sms, inviti tramite mail. Single o in coppia, regalatevi una serata speciale. Toro, riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e non gradirete neanche i programmi della giornata del partner. Gemelli, le stelle favoriscono i rapporti interpersonali con chi vi vive accanto. Amore ed emozioni sono forti e in cima ai vostri pensieri. Cancro, siete piuttosto enigmatici e restii a prendere posizioni precise, ma è proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. La serata si annuncia splendida per molti di voi. Leone, qualche spigolosità potrebbe complicare la vostra giornata, soprattutto sul piano affettivo. Si tratterà di piccoli battibecchi col partner, destinati fortunatamente a svanire rapidamente. Vergine, accuserete un piccolo problema di salute a causa dello stress del lavoro da un lato e del vostro amore per la buona tavola dall'altro. Bilancia, si annuncia una splendida giornata, apparite in gran forma, socievoli, ben disposti a condividere con gli amici folli programmi di svago per la serata. Scorpione, avete dei veri amici, dedicate un po' di tempo anche a loro. In serata potreste accorgervi che l'amore e la tranquillità affettiva sono molto più importanti di quanto pensavate. Sagittario, sensualità e sesso giocheranno un ruolo importante nel rapporto di coppia, dandovi la possibilità di amalgamare le vostre energie con quelle del vostro partner. Capricorno, occhio al denaro in uscita. È probabile che vi dimentichiate il budget a vostra disposizione. Dedicate più tempo invece a un progetto che vi sta a cuore. Acquario, felici e trionfanti, realizzerete con entusiasmo tutto quello che vi sta a cuore. Amplierete la cerchia delle conoscenze e metterete a punto i programmi per il weekend. Pesci, per oggi è meglio evitare persone e programmi stressanti. In questo modo vi sentirete più rilassati e meno nervosi e anche i rapporti si faranno più distesi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Finalmente venerdì 19 giugno, buona giornata, buona mattinata, ci svegliamo insieme, che dite? Su Romantica Radio con te c'è Monia, eh sì, sono io, così canta la sigla e sono io a tenervi compagnia fino alle 9, quando poi arriverà la splendida Ornella. Dai che ci svegliamo, dai su, ora è motivo della sveglia, dove siete diretti, cosa prevede questa giornata, questo weekend che è alle porte, 331-240-7878. Un saluto anche a Simone Serpone, mi sono svegliata così, carica. Anche con Rocco Granata adesso ci svegliamo e la sua Marina e tra poco Dick Dick volando.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Eh sì, c'è una bella energia nell'aria, ma in effetti essendo venerdì è così. È il 19 giugno, tra l'altro per quanto mi riguarda è un fine settimana speciale perché ci sarà anche il mio compleanno domenica. Insomma è un mese importante il mese di giugno, c'è il compleanno della radio che abbiamo fatto proprio ad inizio settimana e adesso domenica ci sarà il mio. Saluto tutte le persone che magari festeggiano gli anni proprio in queste giornate e sono del segno zodiacale dei gemelli come la sottoscritta. Un saluto anche a Simone Serpone che ovviamente si occupa come sempre della parte tecnica. Tra poco andremo a scoprire questo 19 giugno, intanto i Mattia Bazar con Tu, Semplicità e tra poco anche Fabio Concato, Guido Piano.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: È il 19 giugno, andiamo a scoprire questa giornata, quanto ci piace partire un po' con il l'almanacco. Oggi è San Romualdo, che è il protettore dell'ordine dei camaldolesi. Oggi nel 1910 veniva proclamata la primissima festa del papà. E allora auguri, auguri, auguri. In questa giornata, strano, perché invece la festa del papà poi si è spostata, è andata a marzo, se non ricordo male. Oggi usciva anche il fumetto Garfield, questo gatto bellissimo creato appunto nel 76, e poi è arrivato il fumetto nel 78, quindi a 48 anni, data che a me è molto cara, non vi dico di più. Allora, Marino Barreto Junior con La più bella del mondo adesso su Romantica Radio, e tra poco anche Viola Valentino con Romantici.

0: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
1: Sono Grazia da Battipaglia e volevo dirvi che vi ascolto perché la vostra musica è pazzesca. Continuate così, siete formidabili.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Che bella questa mattinata che stiamo vivendo insieme. Il venerdì è sempre speciale. 331 240 78 78. Ora è motivo della sveglia. Dove siete diretti? Al lavoro, in giro, al mare, in vacanza? Raccontatemi tutto, come sempre, tramite WhatsApp. Tra poco l'oroscopo, intanto Rino Gaetano con Gianna Gianna Gianna e tra poco anche Franco Dani con Dove vai?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. C'è parecchio traffico oggi nella vostra giornata, contatti, incontri, maliziosi sms, inviti tramite mail. Single o in coppia, regalatevi una serata speciale. Toro, riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e non gradirete neanche i programmi della giornata del partner. Gemelli, le stelle favoriscono i rapporti interpersonali con chi vi vive accanto. Amore ed emozioni sono forti e in cima ai vostri pensieri. Cancro, siete piuttosto enigmatici e restii a prendere posizioni precise, ma è proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. La serata si annuncia splendida per molti di voi. Leone, qualche spigolosità potrebbe complicare la vostra giornata, soprattutto sul piano affettivo. Si tratterà di piccoli battibecchi col partner destinati fortunatamente a svanire rapidamente. Vergine, accuserete un piccolo problema di salute a causa dello stress del lavoro da un lato e del vostro amore per la buona tavola dall'altro. Bilancia, si annuncia una splendida giornata, apparite in gran forma, socievoli, ben disposti a condividere con gli amici folli programmi di svago per la serata. Scorpione, avete dei veri amici, dedicate un po' di tempo anche a loro. In serata potreste accorgervi che l'amore e la tranquillità affettiva sono molto più importanti di quanto pensavate. Sagittario, sensualità e sesso giocheranno un ruolo importante nel rapporto di coppia, dandovi la possibilità di amalgamare le vostre energie con quelle del vostro partner. Capricorno, occhio al denaro in uscita. È probabile che vi dimentichiate il budget a vostra disposizione. Dedicate più tempo invece a un progetto che vi sta a cuore. Acquario, felici e trionfanti, realizzerete con entusiasmo tutto quello che vi sta a cuore. Amplierete la cerchia delle conoscenze e metterete a punto i programmi per il weekend. Pesci, per oggi meglio evitare persone e programmi stressanti. In questo modo vi sentirete più rilassati e meno nervosi e anche i rapporti si faranno più distesi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: È venerdì e siamo pronti ad aprire questa nuova ora anche con A Tutto Swing, quella sta collection musicale che ci fa un po' muovere, ballare di prima mattina, ci sta. Buongiornissimo caffè, cari romantici all'ascolto, ce lo facciamo un altro caffettino virtuale insieme, che dite? Intanto ascoltiamo anche Joe Cocker e Jennifer Worms e tra poco Riccardo Cocciante ad emozionarci con la sua Se stiamo insieme, sempre solo qui su Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Andiamo a scoprire questa giornata, il 19 giugno, o meglio andiamo a scoprire chi festeggia gli anni oggi. È il compleanno di Mario Giordano, giornalista e conduttore TV italiano. È il compleanno anche di Boris Johnson. È il compleanno anche di Francesco Moser, l'ora dello sceriffo, lui insomma grandissimo sportivo. Oggi ci sono tanti compleanni, tanti amici insomma da festeggiare. È il compleanno anche di Anna Valle, attrice ed ex modella italiana, bellissima. Voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? Beh, 331 240 78 78. Franco Battiato su Romantica Radio con Sentimiento Nuevo e tra poco Caterina Caselli, Sono Bugiarda.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Oggi è il 19 giugno, è venerdì, sapete che durante la fine della settimana non ci sentiamo durante il weekend e sappiate che sia domani che dopodomani ci sono delle giornate importanti, tipo domani, 20 giugno, è la giornata mondiale della giocoleria, mentre il 21 giugno, che è anche il mio compleanno, ma non solo, a parte che è il primo giorno d'estate, ma è la giornata europea della musica, è la giornata internazionale dello yoga, è la giornata delle giraffe ed è la giornata anche del selfie. Mamma mia, domenica sarà una giornata ricchissima, veramente. Io sono molto contenta perché, insomma, sarò nel bel mezzo dei festeggiamenti. Santa Rosa con Souvenir, tra poco anche Rossano con Ti voglio tanto bene su Romantica Radio.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sei fantastica, ci porti sempre compagnia ovunque andiamo. Ciao da Nicola.
1: Ciao Romantica, sono Immacolata di Sarno. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Niente, siete forti, anzi fortissimi, continuate così. Un bacione a tutti, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Siamo quasi in chiusura di questa ora, tra pochissimo anche l'oroscopo con il nostro Roberto. Salutiamo ancora tutti i gemelli all'ascolto, perché chi festeggia gli anni in queste giornate è del segno zodiacale dei gemelli, come la sottoscritta, che è un bel segno, eh sì, siamo un po' così, però siamo simpatici, dai, giusto? Mia Martini adesso con la sua Minuetto, e tra poco anche Antonello Venditti con Piero e Cinzia, sempre solo qui su Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. C'è parecchio traffico oggi nella vostra giornata, contatti, incontri, maliziosi sms, inviti tramite mail. Single o in coppia, regalatevi una serata speciale. Toro, riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e non gradirete neanche i programmi della giornata del partner. Gemelli, le stelle favoriscono i rapporti interpersonali con chi vi vive accanto. Amore ed emozioni sono forti e in cima ai vostri pensieri. Cancro, siete piuttosto enigmatici e restii a prendere posizioni precise, ma è proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. La serata si annuncia splendida per molti di voi. Leone, qualche spigolosità potrebbe complicare la vostra giornata, soprattutto sul piano affettivo. Si tratterà di piccoli battibecchi col partner, destinati fortunatamente a svanire rapidamente. Vergine, accuserete un piccolo problema di salute a causa dello stress del lavoro da un lato e del vostro amore per la buona tavola dall'altro. Bilancia, si annuncia una splendida giornata, apparite in gran forma, socievoli, ben disposti a condividere con gli amici folli programmi di svago per la serata. Scorpione, avete dei veri amici, dedicate un po' di tempo anche a loro. In serata potreste accorgervi che l'amore e la tranquillità affettiva sono molto più importanti di quanto pensavate. Sagittario, sensualità e sesso giocheranno un ruolo importante nel rapporto di coppia, dandovi la possibilità di amalgamare le vostre energie con quelle del vostro partner. Capricorno, occhio al denaro in uscita. È probabile che vi dimentichiate il budget a vostra disposizione. Dedicate più tempo invece a un progetto che vi sta a cuore. Acquario, felici e trionfanti, realizzerete con entusiasmo tutto quello che vi sta a cuore. Amplierete la cerchia delle conoscenze e metterete a punto i programmi per il weekend. Pesci, per oggi meglio evitare persone e programmi stressanti. In questo modo vi sentirete più rilassati e meno nervosi e anche i rapporti si faranno più distesi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: In questa ultima ora su Romantica Radio, come sempre, ci piace un po' farvi dei bei regali, e il venerdì in modo diverso, perché dovete completare una canzone, la frase, la strofa di una canzone, e in regalo ci sarà un gadget di Romantica Radio. Questo tra poco, intanto però segnatevi la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78. Intanto apriamo questa nuova ora con gli American Airs with No Name e tra poco anche Angelo Blu, Jappy & Jappy.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Allora siete pronti a mettervi in gioco? Io vi dico una famosa strofa di una canzone, ovviamente famosissima, senza completarla. E il primo che continua, scrivendo la parte mancante, corretta, al 331-240-7878, conquisterà un nostro gadget. Allora siete pronti? La canzone è di Pupo, che cantava Su di noi nemmeno. E come terminava questa strofa? Continua tu, dai, scrivicelo.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi. Tu sei

gli occhi e poi comincio io.

ubriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Il profumo di carezze, le tue dolci tenerezze, tutto il resto.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Al momento non è stata dunque specificata una nuova data per i colloqui. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina ed è la prima volta da oltre 18 mesi che sono approvate da tutti i 27 Stati membri. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà, il messaggio di Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira dal più grande attacco degli ultimi due anni. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi avviati anche da un operatore sanitario fuori servizio che si è trovato per caso sul luogo dell'incidente. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce di grande attualità, secondo il ministro Valditara. Mondiali 2026, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Koné. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, gli USA avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. Un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ci siamo ascoltati la redazione con tutte le news. Tra poco vi dico come si concludeva la strofa della canzone di Pupo, anche se in tanti avete indovinato. Solo il più veloce, conquista un nostro gadget. Comunque tra poco scoprirete se avete indovinato. Intanto, tra pochissimo, anche La Mia Banda Suona il Rock, questa rubrica che va alla scoperta delle band che hanno fatto la storia della musica internazionale italiana, e scopriremo di più sugli Yes. Intanto Roberto Carlos, La Donna di un amico mio, e tra poco anche Cher, Peter Cetera, After Hall.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali. E sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock. Le band che hanno fatto la storia della musica.
7: Nel 1968 a Londra, John Anderson e Chris Squire fondarono gli Yes, band pilastro del rock progressivo, nota per virtuosismi tecnici, atmosfere sinfoniche e armonie vocali complesse. Capolavori come Fragile del 1971 e Close to the Edge del 72 hanno definito il genere. Nel corso degli anni ci sono stati continui cambi di formazione, eppure la band ha mantenuto sempre un ruolo centrale nella musica rock. Negli anni 80 il gruppo si è rinnovato con sonorità più pop rock, raggiungendo il successo commerciale con l'album 90-125 del 1983 e il singolo Owner of a Lonely Heart.

0: La band ha continuato a pubblicare album e fare tour, seppur con formazioni diverse, onorando la complessa eredità musicale del prog rock. Chris Squire, bassista e membro fondatore, è venuto a mancare nel 2015. La storia degli Yes è segnata da continua evoluzione, tecnica sopraffina e una costante ricerca di nuove sonorità, rendendoli una delle band più longeve e influenti del rock progressivo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una

0: Ciao Romantica, complimenti a tutti voi e un grande saluto a Salvatore Schumacher che vi ascolta tutti i giorni.
1: Romantica, le canzoni che mandate in onda sono come le ciliegie, una tira l'altra. Saluti da Maurizio da Potenza.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siamo arrivati al momento dei saluti. Prima vi devo dire come si completava questa famosa strofa di una canzone di Pupo, cioè su di noi nemmeno una nuvola. Una nuvola era la parola giusta, ma siete in tanti ad aver indovinato. Bravi, bravi, bravi. Allora, ci salutiamo con Renato Zero, L'impossibile vivere, tra poco anche Sandro Giacobbe, Mi va che ci sei. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon super weekend, visto che durante il fine settimana non ci sentiamo. Ci ritroviamo lunedì, sempre qui su Romantica Radio, a partire dalle 6. Vi do la sveglia. Tra poco Ornella. Ciao!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che

Ed eccomi pronta a passare un'altra mattina insieme a voi, grazie ancora a Monia Braga che vi ha aperto la giornata dalle 6 di questa mattina. Io sono Ornella Rauccio, proseguiamo insieme fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Grazie in anticipo a Simone Serpone che è in regia e che è il maestro che ci manda la musica, il direttore dell'orchestra qui, va bene. Allora, intanto vi dico subito quali sono i nostri contatti, come sempre il numero 331 240 78 78, vi aspetto in tanti come sempre, grazie. Poi c'è il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, poi soprattutto ci sono le canzoni romantiche. E allora andremo agli anni 80 tra poco con Franco Simone e Ritratto, subito partiamo dal 1977 e con Riccardo Fogli, La prima che brilla è Stella.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Che bella consuetudine condividere lo spazio A Tutto Swing, e tornerà ancora più tardi in un altro appuntamento, ma adesso siamo pronti a celebrare qualche personaggio famoso, anzi un personaggio famoso in particolare, nato in passato proprio in questa data, il 19 di giugno 1896, nasce l'americana bidivorziata che destò lo scandalo alla corte inglese, Wallis Simpson, che poi diventò moglie di Edoardo VIII del Regno Unito dopo la sua abdicazione al trono. E insomma il loro legame causò questa crisi costituzionale, al trono salì il fratello Giorgio VI, e cioè il padre della regina Elisabetta. Quanti scandali ci sono sempre stati nelle case reali, non soltanto oggi ma anche negli anni e nei secoli passati. Torniamo alla nostra musica adesso, e lo faremo tra poco con Camaleonti, Amicizia e Amore. Subito andiamo a Sanremo 87, al quarto posto c'era questa di Fausto Leali che si intitola Io Amo. We'll be right back.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Sono ancora con voi e sono pronta adesso a farvi rivivere un paio di accadimenti speciali avvenuti in passato proprio nella data di oggi, il 19 di giugno. In questo caso andiamo all'anno 1946. Il tricolore verde, bianco e rosso, privo dello stemma sabaudo, diviene la bandiera nazionale della Repubblica Italiana, di cui siamo fieri ed orgogliosi. Allora lasciamola sventolare tra poco sulla musica italiana di Peppino Gagliardi, che ci farà tornare al 1971 con Gocce di mare. Subito accogliamo anche Roberta Fleck. La prossima è The Closer I Get to You.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, da voce al tuo cuore, la radio che ama insieme a te e noi tutti siamo sempre più innamorati di questa favolosa emittente, Giovanni da Curti.
1: Romantica Radio, ormai per me sei diventata come l'acqua, il cibo e la luce. Non posso fare più a meno di te, non ti lascerò mai più, sei fantastica. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

saluto agli amici che poco fa sono stati protagonisti dello spazio Ciao Romantica con i loro messaggi vocali. Potreste anche voi entrare in questo spazio mandando un vocale al 331 240 78 78 se volete in qualunque momento. Io intanto vi porto a rivivere ancora una volta un evento particolare avvenuto in passato, come oggi il 19 di giugno 1973, il musical The Rocky Horror Show debutta al Royal Courtly Theatre di Londra. Due anni dopo poi verrà messo in scena anche a Broadway e adattato poi nel film The Rocky Horror Picture Show. Tra gli attori di quel cast straordinario c'erano per esempio Susan Sarandon e Meatloaf. Davvero una grande produzione. Ancora grande musica qui su Romantica Radio, e stanno per arrivare i New Trolls con Aldebaran. Subito dal 1977 la sigla finale dello spettacolo TV Piccolo Slam, Stefania Rotolo e Sammy Barbeau con Toccami.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Dai che siamo pronti ad aprire una nuova ora insieme qui su Romantica Radio e ancora buongiorno, bentrovati, buon venerdì 19 giugno, buon fine settimana che si approssima e allora c'è il momento adesso, quello giusto per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, ma come sempre ringrazio e abbraccio davvero tutti. In questo caso dai, eleggo al rappresentante Luca da Erba che scrive: vi ascolto dalla app e mi riporta indietro agli anni della spensieratezza, per questo vi dico grazie. Ma grazie a te, ma scherzi, quella è proprio la mission di Romantica Radio, rivivere tutti insieme proprio anni bellissimi e ricordi bellissimi in musica. Infatti sta per arrivare Bella Dentro di Paolo Frescura e subito andiamo agli anni 80 con Mina, che cosa vuoi più di così. È proprio la canzone, è più di così.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Mentre ascoltavamo la nostra musica romantica, io e Simone Serpone ci esprimevamo riguardo a due categorie di persone, quelle che sono come lui già pronte ad aver già il 19 di giugno l'idea precisa e la prenotazione fatta per le loro vacanze, e chi come me invece è un eterno indeciso, cioè non sa fino all'ultimo momento cosa fare, dove andare e quando lo farà. Non so in quale delle categorie vi mettiate voi, noi le salutiamo in ogni caso tutte e magari ci farete sapere da che parte state, e intanto vi facciamo ascoltare ancora musica romantica. Arriveranno i Collage con Piano Piano Mi Innamorai di Te, subito grande cover da parte di George Benson, che ci ha vinto anche un Grammy Award con questa Moody's Mood.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Non sarà
3: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Oggi alle 15 la camera ardente nella stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina. Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi. Gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo. 6 ore al liceo classico, 6 allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico. Negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. Riprende intanto il traffico a Hormuz, passa anche la nave di Grimaldi. Seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie ancora alla redazione per le news. Sta per tornare lo spazio La mia banda suona il rock e quindi ancora una volta scopriremo di più di uno dei gruppi che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. In questo caso si parlerà degli Oasis. Attenzione, perché poi, non so se ci avete già riflettuto, oggi è venerdì, quindi l'appuntamento che seguirà sarà quello con l'indovinello che metterà alla prova la vostra memoria musicale nel continua tu. Ma ne parleremo più tardi, intanto ascolteremo due canzoni che risalgono entrambe agli anni 80, ci sarà Michele Zarrillo con Indietro No e subito il duetto tra Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia in Pescatore.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali. E sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock. Le band che hanno fatto la storia della musica.
6: Liam e Noel Gallagher, tra melodie accattivanti e continui scontri, hanno portato al successo mondiale gli Oasis, band rock inglese formatasi a Manchester nel 1991, pionieri del Britpop negli anni 90. In realtà il gruppo originario è nato come evoluzione dei Rain e al suo interno vi era solo Liam. Noel si è unito successivamente, diventando il principale autore e chitarrista. Con l'album di debutto Definitely Maybe nel 94 hanno infranto i record di vendite, seguiti da What's the Story Morning Glory del 1995, che li ha consacrati a livello mondiale.

0: I pressanti e sempre più costanti conflitti tra i due fratelli ha portato allo scioglimento nel 2009 dopo una violente lite a Parigi. Nel 2024 i fratelli Gallagher hanno annunciato una inaspettata reunion. Gli Oasis sono considerati una delle band britanniche di maggior successo di sempre, con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica radio che mi fa sempre sognare con le sue bellissime canzoni. Luciano da Roma.
1: Ciao Romantica Radio, sono Antonietta da Napoli. Grazie di esistere e ci fate ricordare tante cose belle. Un abbraccio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
4: E finalmente siamo arrivati all'appuntamento del venerdì con Continua tu, pronti a mettervi in gioco. Allora, io vi dico una famosa strofa di una canzone senza completarla. Il primo che continua, scrivendo la parte mancante corretta al 331 240 78 78, conquista uno dei nostri gadget. Siete pronti? Questa è la domanda. Fabio Concato cantava E ti ricordo ancora le braghe corte di tuo fratello e... Cosa manca? Come termina questa strofa? Dai, continua tu. 331 240 78 78.
3: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Mentre ancora magari state pensando all'indovinello musicale di prima che vi ho posto in continua tu, tranquilli perché poi prima del termine del nostro appuntamento insieme vi darò anche la soluzione. E intanto vi do ancora il ben trovati qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno ed è il momento ancora di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. In questo caso c'è Gloria da Salerno che scrive: io davvero vi adoro, non so perché, ma lo dico a tutti anche in qualunque conversazione. Grazie Gloria, ma sei davvero carina, lo sai? Cioè, ma immagina uno che incontra un'altra persona per strada: ciao, buongiorno, piacere Gloria, sai io adoro Romantica Radio. Beh, può essere uno spunto per fare conversazione, sai che non hai tutti i torti, sei una buon gustaia, mi sa. Va bene, allora ti dedichiamo, intanto ringrazio tutti quelli che hanno scritto e stanno scrivendo, ti dedichiamo e vi dedichiamo le prossime canzoni. Sta per arrivare Lisa con Sempre e subito andremo al 1975 con Wes e Dori Ghezzi. La prossima è Era.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Di ritorno da un altro appuntamento.

Porca. No, ma davvero, cioè ragazzi, è una roba che nemmeno io leggo, sono amante dei libri e dei film di Stephen King, ma una roba così io non l'avrei davvero immaginata, non so ancora se crederci o meno. Mentre ci rifletto con voi, ascolto un pezzo della storia della musica, 1971, Lucio Battisti, Pensieri e parole, e subito c'è Il sognatore di Peppino di Capri.

0: Il mattino più dolce, solo su Romantica.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia?

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a €549 fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Posso fare adesso un salutino agli amici che non solo ascoltano Romantica Radio ma che la guardano anche in TV? Dai che è un po' che non lo faccio. E allora loro riescono a farlo per esempio da Campania, Lazio e Calabria sulla digitale terrestre dal canale 788, ma tutti gli altri che non si trovano in queste zone possono comunque guardare Romantica Radio. Basta andare al nostro sito romanticaradio.it perché c'è un click per ascoltare la diretta radio, ma ce n'è anche un altro per guardare la diretta TV. E quindi godere di filmati d'epoca, delle copertine originali dei dischi che vi suoniamo, le notizie che scorrono in sottopancia, le nostre immagini, anche le mie in questo momento, e un tutto un mondo che vi si apre da vedere e non solo da ascoltare di Romantica Radio. Dai, stanno per arrivare Mattia Bazzar dal 79 con C'è tutto un mondo intorno e subito La tua storia è una favola di Adà.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Non sarà
2: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Leo da Villaricca. Vi voglio fare i complimenti per la vostra radio. Siete eccezionali. Ciao e un abbraccio.
1: Ciao, sono Lia da Caserta. Ascolto Romantica Radio perché la vostra musica è la colonna sonora perfetta delle mie giornate. Riesce sempre a scaldarmi il cuore e a regalare un tocco di poesia anche ai momenti più semplici.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Siamo arrivati quasi al momento dei saluti, allora è giusto che vi sveli anche la soluzione all'indovinello musicale che vi ho posto prima nello spazio "E ora continua tu". Le parole che mancavano alla strofa della canzone di Fabio Concato erano "le gambe viola". Complimenti a chi è stato così veloce da indovinare subito e quindi ha conquistato uno dei gadget di Romantica Radio. Per tutti gli altri non disperate, ci saranno altri appuntamenti questo fine settimana e poi c'è sempre la sezione shop online all'interno del nostro sito romanticaradio.it. Sta per arrivare un uomo che non dà i numeri come me, perché ce li ha nel nome, almeno uno, Marco 3, e sarà con voi da mezzogiorno alle 15. Prima ascoltiamo insieme "Pazza idea" dal 73 di Patti Pravo, subito Pupo con "Lo devo solo a te". Lo devo solo a voi, se ancora una volta ho passato una bellissima mattina. Da Ornella Roccio, grazie, buon fine settimana, appuntamento a lunedì, sempre qui dalle 9 a mezzogiorno. Ciao! Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

amiche e amici di Romantica Radio, buongiorno e benvenuti dalla voce di Marco 3. Oggi è il 19 giugno 2026, già siamo arrivati a venerdì, l'ultimo giorno della settimana, e già Ornella Rauccio festeggia il suo ponte perché il suo weekend è già iniziato. Beata te, cara Ornella, ci saluti prima, ma te ne vai via prima, naturalmente. Allora, come state? Tutto a posto? Oggi, dicevo, è una giornata molto particolare, perché oggi, dovete sapere, che è una data fondamentale per la nostra bella Italia, perché l'Assemblea Costituente scelse ufficialmente il tricolore verde, bianco e rosso come bandiera della neonata Repubblica, 19 giugno 1946, quindi se dobbiamo la nostra bella bandiera la dobbiamo proprio a questa giornata di oggi. Ah, che bello! Allora, vogliamo iniziare, caro Simone Serpone, dall'altra parte del vetro? Beh, direi di sì, con i cugini di campagna, tu, ma subito Gianni Nazzaro, un'altra vita.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

parlavamo prima di bandiere, perché oggi è il 19 di giugno, quindi si festeggia proprio oggi una data fondamentale, appunto il tricolore italiano, verde, bianco e rosso. Ma c'è un qualcosa in più da dire, perché effettivamente la bandiera nacque il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana la adottò, ispirandosi a quella francese: verde per le pianure e le colline della nostra terra, ma anche la speranza; poi il bianco delle nevi, delle Alpi e la purezza; e il rosso il sangue versato per l'indipendenza e l'unità del paese. Ma che bella la trilogia di questi colori della bandiera italiana! Non tutte le nazioni hanno dei colori così belli, no? Siete d'accordo anche voi? Fatemi sapere al 331-240-7878. Vabbè, sarò un po' di parte naturalmente. Dusty Springfield in You Don't Have to Say to Love Me, e subito Ce la fai, la voce di Miguel Bosé.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News. Bentrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-RAN in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Pronunciato dal governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nella Confederazione. Sul fronte USA-Israele gli atleti non si placano, non ci sono limiti al mio potere, ha detto Trump. Uno dei primi effetti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato intanto la riapertura dello stretto di Hormuz e il conseguente calo del Brent. Per i consumatori questo dovrebbe voler dire calo del prezzo della benzina, ma la realtà secondo Federconsumatori è diversa, perché per i carburanti ancora segnano prezzi alla pompa ingiustificatamente alti. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni l'ex giocatore Igor Protti, bandiera del Livorno, lottava da tempo contro una malattia. Tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dalle sue ex squadre e presidenti dei club. Domani alle 18 la salma di Protti sarà portata allo stadio Picchi di Livorno. Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Dopo la prima prova d'italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta specifica per ogni indirizzo. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano con un testo dalla Institutio Oratoria su opera maggiore. L'ultima volta che l'autore romano è stato scelto era il 2013, ben 13 anni fa. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Vi mandiamo spesso in onda Raffaella Carrà, noi di Romantica Radio, perché è stato un personaggio che ha regalato tanto alla musica e allo spettacolo italiano. Anzi, vorrei ricordare a tutti voi che c'è uno spettacolo che sta andando in giro per l'Italia, andrà in giro per l'Italia a partire da ottobre, se non mi sbaglio, si parte da Montecatini, Raffaella Sognando la Carrà, uno spettacolo musicale che porta in scena le canzoni più celebri e amate della grande Raffaella Nazionale. Con una Beatrice Baldaccini fantastica, una band dal vivo e un corpo di ballo che si esibisce. Quindi questo spettacolo andrà nei teatri di tutta Italia, da Montecatini a Bologna, Verona, Firenze, Varese, Milano, fino al febbraio 2027. Insomma, vogliamo ascoltarci la Carrà? Simone, me la cerchi? Con una canzone qualsiasi, dai, dopo la scegli tu casomai. Subito dopo ci sarà La Mia Banda Suona il Rock con Red Hot Chili Peppers. Subito abbiamo Marco Masini, lo ascoltiamo in Disperato.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock. Le band che hanno fatto la storia della musica.
4: Nati da un'idea di amici della Fairfax High School, i Red Hot Chili Peppers, formatisi a Los Angeles nel 1982-1983, inizialmente si chiamavano Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Il primo album omonimo esce nel 1984, ma dopo la morte per overdose del chitarrista originale, il Slovak, la band quasi si sciolse. L'ingresso nel gruppo del giovane fan John Frusciante e del batterista Chad Smith danno però nuova linfa e proprio con Frusciante il gruppo raggiunge l'apice con Blood Sugar Sex Magic del 1991 e Californication del 99.

0: Dopo vari cambi di formazione, inclusa la parentesi con Josh Klinghoffer, John Frusciante è rientrato nel 2019, pubblicando gli album Unlimited Love e Return of the Dream Canteen nel 2022. La band è nota per l'energia dal vivo, il suono funk rock distintivo e la capacità di superare tragedie personali, consolidandosi come una delle formazioni rock più longeve e influenti, capaci di rivoluzionare il rock fondendo funk, punk e rap.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, che bello la mattina alzarsi e dire Alexa, riproduci Romantica Radio, sentire le vostre belle canzoni che mi fa tanta compagnia. Grazie, grazie, grazie, sempre grazie di esistere. Ormai fate parte della mia vita. Ciao, Dora da Fratta Maggiore. Ciao, ciao.
1: Romantica, siete la prova che le storie d'amore finiscono, altre prendono strade improbabili, ma il cuore continua imperterrito a timbrare il cartellino e con la vostra musica non salta mai un turno, persino quando ha qualche cicatrice trova sempre il ritmo giusto. Anna da Cava dei Tirreni.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Oggi durante la nostra trasmissione voglio parlarvi di Lecca Lecca, ebbene sì, di caramella, e in caso particolare di Chupa Chups, ma di questo ne parlerò più tardi. Tempo di ascoltare Alejandro Baldin, Ti chiedo onestà, e subito Carmen Villani, che abbiamo rispolverato per voi in Piccola Piccola.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: L'ora della pappa e a quest'ora, come sapete, salutiamo le nostre amiche e amici ascoltatori. Lo facciamo subito con Anna da Andria, che ci segue sul DAB. Fai bene, cara Anna, perché così raccogli tutta la nostra limpidezza delle note musicali che trasmettiamo qui su Romantica Radio. E poi ancora Amalia da Castellammare, che scrive invece a marco@romanticaradio.it, e Tommaso da Rossano Calabro: per me siete come dei medici che curano l'anima di chi vi ascolta. Ci avevano detto tutto, ma che fossimo dei medici sinceramente no. Già ti vedo dall'altra parte, Simone Serpone, che è alla parte tecnica, vestito col camice bianco con lo stetoscopio che controlla i nostri ascoltatori. Anzi, prima i miei colleghi che arrivano e fai una visitina al volo. Vabbè, insomma, grazie Tommaso da Rossano Calabro, e continuate così. 331-240-7878. Per voi Gilbert O'Sullivan in Claire, subito la voce dolcissima di Laura Luca in Mare.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ehi, ma oggi si gioca, più tardi, e ora continua tu, ma di questo ne parleremo più tardi. Adesso invece volevo raccontarvi questa storia, cioè del logo inconfondibile del caramella Chupa Chups, no? Chi di voi non l'ha presa, ma magari una volta non l'ha assaggiata? Bene, è stato realizzato da un grande artista. A inventare questa caramella fu l'imprenditore spagnolo Enrique Bernal nel 1958, rivoluzionando il mondo delle lecca lecca. A renderla unica però fu il restyling del logo, realizzato addirittura, aprite bene le orecchie, dice uno, prende una lecca lecca così, no, e Salvador Dalí nel 1969. Ha capito te? E adesso quando scartate un Chupa Chups, pensate voi che state assaggiando qualcosa di artistico, ecco, realizzato il logo da Salvador Dalí. Adesso vi lascio con la nostra musica, con Albano, Mattino e subito Jackie James in The World Outside.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
5: Oh, finalmente è arrivato il momento di giocare insieme a Romantica Radio, conquistare uno dei nostri gadget. Siete pronti a mettervi in gioco? Sapete come funziona? E ora continua tu, è facilissimo. Vi dirò una famosa strofa di una canzone senza completarla. Il primo che continua scrivendo la parte mancante, corretta naturalmente, conquisterà uno dei nostri gadget. Allora, innanzitutto il telefono 331-240-7878, manderete quindi il WhatsApp e col vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva conquista il gadget. Allora, siete pronti? Questa è una canzone di Franco Battiato che canta così: voglio vederti danzare. Come? Come termina la strofa? Continuate voi. Attenzione, complete anche di articolo, Io voglio la frase corretta. 331-240-7878 per conquistare uno dei nostri gadget di Romantica Radio. Vi lascio con Alan Sorrenti. Tu sei l'unica donna per me.
4: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: I miei viaggi in macchina sono più felici e gioiosi con le tue grandi canzoni. Grazie di esistere, Romantica Radio. Angelo da Marcianise.
1: Il buongiorno inizia con una tazzina di caffè, con Romantica Radio, romantica come a me. Un saluto a tutti quanti da Rosa.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

gadget di Romantica Radio è volato via come un aereo supersonico. Allora, grazie per chi ha partecipato e per chi non ha vinto, naturalmente, che non è stato richiamato. Ci saranno altre occasioni durante la giornata qui firmata Romantica Radio, e anche domani, dopodomani, quindi anche il sabato e la domenica. Allora, Franco Battiato in Voglio vederti danzare, come? La strofa continua come le zingare del deserto. Le zingare del deserto era la risposta giusta, che è arrivata prontamente al 3312407878. Adesso c'è Walter Fuini in Una donna, una storia, ma prima di tutti una canzone per te. Ma che bella questa canzone di Vasco Rossi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Come cominciava l'estate per i giovani di ieri e di oggi? Bene, se ne parlerà insieme a Roberto Malvagia stasera, tra campanelle, motorini, canzoni, campeggi, voglia di libertà dalle ore 21. Si parla di ricordi, di amore con Robertino fino alle ore 24 su Romantica Radio. Canzoni per voi dopo le 2, nel momento del caffè c'è Riccardo Cocciante con Margherita tra un po' e subito Riccardo Fogli in Altri Tempi. Rimanete con noi. We'll be right back.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

altro giro, altre belle canzoni per voi tra un po'. Claudio Baglioni con Giorni di neve, ma subito Antonello Venditti con Ricordati di me. Il brano è legato alla fine di una storia d'amore, con lui e Simone Izzo. È un testo che esplora il dolore di un uomo che ricorda i momenti passati insieme, sperando che la donna ripensi a lui e a quel bacio sotto la pioggia. E qui c'è questa metafora, no? Che dice: questa sera che non hai da fare, tutta la città è allagata da questo temporale. E c'è da dire che chi passa fra le mani di Antonello Venditti ha una dedica assicurata, come per esempio negli anni 90, dopo la separazione della Izzo, Venditti ha avuto una relazione con Monica Leofreddi e a cui dedicato un'altra canzone, sempre amata dal cantautore romano, Ogni volta. Ma adesso ci ascoltiamo appunto Ricordati di me.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ci sono canzoni e canzoni, quelle che si ricordano per sempre, quelle che si canticchiano in automobile oppure magari facendo una passeggiata, mano a mano con l'amorosa, perché no? Oppure quelle che si canticchiano sotto la doccia, e questo è il caso della canzone di Jimmy Fontana, la più sdocciata. Ecco, il mondo! La riascolteremo tra un po'. Adesso c'è Franco Simone con Tu per me.

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, beh, io vi ascolto perché mettete della musica bellissima, mi fate tornare nel passato, ma mi fate anche sognare. E poi voi siete bravi, sapete fare il vostro lavoro e mi tenete compagnia. Ciao da Alessandra.
1: Ciao, sono Angela da Salerno. Vi ascolto da un bel po' di tempo e siete fantastici.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Oggi vi lascio con un detto che ho preso, dunque eccolo qua. Amico di borsa, di mensa e di ventura, niente vale e poco dura. Ecco, un saggio ammonimento sulla lealtà delle amicizie interessate. Capito? E dall'altra parte c'è il nostro Lucio Belmonte che mi guarda con gli occhi sgranati. Ma che vuoi da me? Allora, vi lascio insieme a Lucio Belmonte e la sua bella musica. Noi ci risentiamo direttamente lunedì. Oh, accipicchia, stavo dimenticando una cosa, è un segreto fra me e voi, eh? Attenzione perché domenica è il compleanno di Monia, della nostra Monia Braga, colei che vi sveglia, vi butta giù dal letto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 6 del mattino, quindi insomma facciamo gli auguri anche alla nostra amica Monia, ma non in anticipo, domenica 21. Noi ci risentiamo appunto lunedì per un'altra trasmissione insieme. Ciao a tutti e buona fine settimana.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Come avete sentito dalla nostra sigletta, anche per questo venerdì siamo insieme. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte, venerdì 19 di giugno per essere precisi. Sapete che noi ci facciamo buona compagnia dal lunedì al venerdì, sempre tra le 15 e le 18. E allora, prima di iniziare, come al solito, fatemi salutare il mio amico Marco Tre, che ritrovate lunedì sempre all'ora della pappa, perché nel frattempo c'è il nostro romantico weekend per domani e dopodomani, sabato e domenica. Oggi venerdì, giornata in cui abbiamo due appuntamenti importanti. Tra poco, Ora Continua Tu, lo spazio che vi consente di ricevere fino a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio, e poi dalle 17 alle 18 Senti Chi Ci Ascolta. Noi ascoltiamo, sentiamo chi ci ascolta, e quindi scopriremo il protagonista di oggi. Tra poco anche la nostra collection A Tutto Swing, ma prima ascoltiamo Alex Damiani con Come Per Magia e Gianni Bella, Io Canto e Tu.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Lo abbiamo detto, sta per arrivare il weekend ed è una cosa molto importante, lo dicono anche gli esperti. Ogni tanto bisogna trovare in questi giorni il momento per poterci rilassare, per poterci disintossicare. Da cosa? Dalle cose che facciamo tutti i giorni, dai nostri impegni quotidiani che ci stressano tantissimo. A proposito, la notizia che ho sotto mano è che un italiano su due si sente stressato. Qualcuno mi dirà: Belmonte, qual è la novità? Allora, vi dico per esempio qual è il motivo per cui molti italiani si sentono stressati: perché siamo super iperconnessi, sempre là pronti anche a rispondere ai messaggi di lavoro quando dovremmo rilassarci o quando non stiamo lavorando. Per cui di questo ne parliamo tra poco, però ascoltiamo anche Bruno Martino con Cosa hai trovato in lui e Lucio Dalla con Cara.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Telefonata di solidarietà di Mattarella, mentre il vice premier Tajani annulla il viaggio negli Stati Uniti. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, le parole della 5 Stelle Conte. Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale è rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. I 27 all'unanimità hanno dato il via libera al rinnovo annuale delle sanzioni settoriali alla Russia. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 nel Barese. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti sotto gli occhi della madre all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni sotto effetto di alcol e droga, poi arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bimbi. Uno dei due è riuscito a scappare, mentre il piccolo di 3 anni è stato salvato da un passante. Siamo allo sport e il calcio. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affrontano l'Australia. Dalla mezzanotte in campo Scozia-Marocco alle 2:30 italiane a Filadelfia, la selezione di Ancelotti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto contro il Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Notizia che stiamo così dando ai nostri amici, se volete intervenire però fatelo comunque al 331-240-7878, il fatto che un italiano su due si sente stressato, soprattutto perché siamo iperconnessi, sempre, anche se non siamo al lavoro, pensiamo al lavoro. In Italia non c'è ancora una legge contro l'iperconnessione, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti di lavoro. Allora, questa notizia che un italiano su due si sente stressato, da cosa viene fuori? Da una statistica che è stata portata avanti con una ricerca su 700 interviste agli italiani tra i 18 e i 60 anni e che lamentano proprio la dipendenza dai loro dispositivi, quindi anche quando non lavoriamo a casa per altri motivi siamo sempre iperconnessi, per cui bisogna correre ai ripari. Tra poco parliamo di qualche suggerimento da parte di quelli che hanno studiato questo fenomeno, però noi torniamo anche alla nostra musica, quella che mettiamo soltanto noi di Romantica Radio, ogni tanto lo voglio sottolineare. Nomadi con Un giorno insieme e anche Baci di Remo Germani.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, vi ascolto dal 2022, vi ascolto a Milano dove risiedo e siete sempre fantastici. Vi voglio bene, continuate sempre così e buon lavoro.
1: Ciao Romantica, vi mando un caro saluto, vi ascolto sempre. Viaggio da Montesano. Si tu grues.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Lo abbiamo detto, un italiano su due si sente stressato, soprattutto per l'iperconnessione. Ma cosa dicono gli esperti? Come possiamo così risolvere qualcuno dei nostri problemi per sentirci meno stressati, soprattutto legati a questa storia della dipendenza da device e da quella che è l'iperconnessione? Allora, innanzitutto rifugiamoci in quelle che sono le relazioni sociali, quelle vere, non gli amici sui social, no? Quelle relazioni che ti fanno parlare con le persone, danno modo di guardarsi in volto, insomma quelle vere, quelle che conosciamo benissimo. Poi ancora molto importante andare a caccia di propri spazi, fare delle cose che ci piace fare, ecco, coltivare gli hobby e stare soprattutto all'aria aperta, una bella passeggiata, una bella nuotata. Adesso che arriva l'estate avete tutto il tempo per poterlo fare. E poi soprattutto stare quanto più possibile a contatto con la natura, che così ci aiuta tanto anche a ritrovare un po' noi stessi, lontani dalle connessioni tecnologiche, soltanto connessi con noi stessi. Sono dei suggerimenti e adesso ripeto, con l'arrivo delle vacanze avete un po' di tempo per potervi disintossicare, fatelo. E allora la cosa più importante però è anche farvi aiutare un po' dalla musica. Ascoltiamo la canzone di Christian Cara e partiamo con Massimo Ranieri, Io e te.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, dalla voce di Lucio Belmonte. Siamo in questo venerdì 19 di giugno. Devo assolutamente ricordarvi che in quest'ora, attenzione, potrebbe arrivare l'appuntamento con E Ora Continua Tu, che vi dà l'opportunità di poter ricevere a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio. Molto semplice partecipare e dovete essere, come sempre, così attenti, veloci e anche fedeli. Non vi dico altro, perché l'unica cosa che veramente dovete fare è stare attenti all'ascolto anche per le nostre canzoni. Anzi, arriva Adriano Pappalardo con Ricominciamo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: E siamo finalmente anche per questo venerdì al nostro appuntamento con E ora continua tu. Voglio dire anche ai nostri nuovi radioascoltatori che è facile partecipare a questo appuntamento che vi dà l'opportunità di poter ricevere fino a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio. Cosa dobbiamo fare? Molto semplice, tra poco vi leggerò una strofa di una canzone famosissima, vi dico anche il cantante o la cantante in questo caso che interpreta questo brano e voi dovrete semplicemente completare la strofa per la parte mancante, perché io vi dirò soltanto la prima parte, poi dovete completarla voi. Il primo che arriva con la soluzione o la prima che arriva con la soluzione si aggiudica i nostri gadget di Romantica Radio. E allora attenzione, stiamo parlando di una canzone di Fiorella Mannoia che recita in questo modo: ci fanno compagnia. E poi cosa ci manca? Dovete metterlo voi, dovete continuare voi. Il primo che arriva al 331-240-7878 con la soluzione si aggiudica i nostri gadget.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ma quanti messaggi per "e ora continua tu" che vi darebbe l'opportunità di poter ricevere fino a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio. Adesso siete curiosi anche di sapere la soluzione, ve la do tra pochissimo. Prima però vi faccio sentire il nostro spazio, la nostra rubrica dedicata alle band italiane e internazionali che hanno fatto la storia della musica. La mia banda suona il rock. Oggi parleremo della band con il frontman famosissimo Sting. Parliamo dei The Police. Prima però Nada con "Chi male fa", "La gelosia" e Little Tony con una canzone proprio estiva, "Profumo di mare".

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: I Police, formatisi a Londra nel 1977 da Stuart Copeland, Sting e Andy Summers, sono stati una band fondamentale che ha fuso punk, rock e reggae. Con il loro sound originale hanno dominato la scena musicale tra fine anni 70 e primi 80, culminando con successi mondiali come Synchronicity, prima di sciogliersi nel 1984. Ma torniamo alle origini. Nel 1976 il batterista americano Stuart Copeland, ex Curved Air, decide di formare un nuovo gruppo dopo aver visto Sting con il Last Exit a Newcastle. Insieme al chitarrista Henry Padovani, presto sostituito da Andy Summers, nasce il trio nella Londra punk. Il debutto Outlandos d'Amour 1978, contenente Roxanne, definisce il loro stile unico, caratterizzato da ritmiche reggae e sonorità rock.

0: Con Ghost in the Machine nel 1981 e soprattutto con Synchronicity, 2 anni più tardi, contenente la celebre Every Breath You Take, diventano una delle più grandi band al mondo. Nonostante il successo, forti tensioni personali e artistiche, in particolare tra Sting e Copland, portano la band a sciogliersi nel 1984 durante il periodo di massimo splendore. La band si è riunita per un tour mondiale celebrativo nel 2007, 30 anni dopo la formazione, registrando un enorme successo di pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati gli anelli

0: Salve romantica, sei grande, Vincenzo da Marcianise.
1: Romantica Radio, la più bella che ci sia, ormai sei tu la mia allegria. Romantica Radio, non mi corromperà più nessuno, ormai sei il numero uno. Gennaro da Corigliano Schiavonea.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete pronti per la soluzione del nostro appuntamento con E ora continua tu? Abbiamo parlato di una canzone di Fiorella Mannoia. La strofa era questa: ci fanno compagnia, dovevate continuare voi, e la soluzione è certe lettere d'amore. Quindi ci fanno compagnia certe lettere d'amore. Che bel pezzo, famosissimo. Se avete risposto esattamente, pensate di essere stati i primi e pensate di aver diritto ai nostri gadget. Dovete aspettare sempre il messaggio della nostra redazione. Tra poco appuntamento con Senti chi ci ascolta, scopriremo il protagonista di oggi, ma ascoltiamo anche Mal con Tu sei bella come sei e I ricchi e poveri con Piccolo amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Come promesso anche oggi nel nostro venerdì c'è l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Sapete che ogni venerdì pomeriggio noi tra le 17 e le 18 ospitiamo uno di voi, un nostro ascoltatore che si racconta ai microfoni. Quindi impariamo un po' a conoscere anche le persone che puntualmente ogni giorno ci seguono. E sono contentissimi oggi di presentarvi la nostra ospite. Vado subito così a presentarvi la nostra amica Sabrina. Buon pomeriggio Sabrina innanzitutto.
1: Ciao a tutti voi, ciao a Radio Romantica.
0: Grazie, ma come sei carina. Allora, senti Sabrina, tu in realtà adesso in questo momento ti trovi a Novi vicino Modena, da quelle parti più o meno.
1: Sì, Novi di Modena.
0: Ecco, mi racconti un po' com'è così l'ambiente da quelle parti, ti trovi tra le colline, tra i prati, insomma vicino a qualche lago.
1: Sì, è in realtà un piccolo paesino in provincia di Modena non ci sono delle cose caratteristiche, sì. Ma io mi trovo in tranquillità, mi trovo bene proprio per il mio carattere un pochino riservato e per questo motivo. Non c'è il mare, che a me piace, sì. Però magari la gente è molto affabile e per quanto riguarda anche, poi c'è Carpi vicino, quindi
0: certo,
1: magari
0: certo,
1: si
0: certo.
1: Sposta in quelli che sono i paesi limitrofi,
0: certo.
1: Ma Novi di Modena è piccolino come paesino, ma molto concentrato di cose un po' affettuose, delle persone un po' carine.
0: Ecco, bello, vedo che è un po' la tua dimensione, no? Insomma, si sente anche un po' della tua voce così tranquilla, che trasmette insomma tanta serenità. Una persona che effettivamente vive in un ambiente tranquillo, quindi alla fine al di fuori da quello che è il caos delle grandi città italiane. Quindi possiamo dire che Modena è un centro importante, già di per sé non è molto caotica Modena, no? Per intenderci, però Novi è ancora più tranquilla, giusto?
1: Sì, molto tranquilla, gli abitanti ci si conoscono
0: quasi tutti,
1: insomma si fa una passeggiata, sì. E quindi ci si ritrova a chiacchierare insieme ai dei parchi, al supermercato, come no, anche insomma ci sono queste dimensioni così molto
0: tranquille, diciamo tranquille.
1: Tranquille.
0: Senti, possiamo dire anche un po', sentire la tua voce, anche una dimensione abbastanza romantica, nel senso che è abbastanza molto tranquilla e rilassata, sì. No Sabrina? Sì. Possiamo dire così.
1: Sì, io sono romantica, mi piace fare delle passeggiate,
0: vedi?
1: Anche bicicletta,
0: vedi?
1: Il che il paese lo permette.
0: Te l'avrei chiesto
1: perché
0: questa
1: è un
0: cosa.
1: Paese, sì. Passeggiate col mio cagnolino. Mio cagnolino si chiama Biscotto. È un maltese di 6 anni e quindi a me piace passeggiare al mattino con l'aria più fresca.
0: Beh, già ti immagino, guarda, la mattina che ti alzi col cagnolino a bicicletta in questo posto così carino, così simpatico e tranquillo per cominciare bene la giornata. Vabbè. Senti, facciamo una cosa Sabrina, ci fermiamo un attimino perché ascoltiamo un po' di musica, poi dopo torniamo perché adesso devi stare con noi quasi per un'oretta e quindi ti faccio sentire la canzone di Vazzanicchi che si intitola L'indifferenza e poi tra poco ancora torniamo su Romantica Radio con Senti chi ci ascolta.
1: Va bene.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Si ritorna su Romantica Radio, che bello appuntamento del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta. Ho già presentato, ma ripresento, i nostri ascoltatori sono arrivati con qualche minuto di ritardo, l'ospite di oggi, anzi la protagonista possiamo dire, la nostra amica Sabrina, che sentiamo da Novi. Si trova, veramente si chiama Novi di Modena, giusto? Proprio così
3: Modena,
2: si chiama,
3: sì,
2: il paese,
3: sì.
2: Beh, non vorrei sbagliarmi. Allora Sabrina, abbiamo parlato di questo paese, ci ha raccontato che una dimensione praticamente molto tranquilla, no? Questa,
3: sì,
2: di questa cittadina che tu vivi anche in maniera abbastanza rilassata, no? Ti immagino in bicicletta col cagnolino con biscotto, sì, che ti fa buona compagnia, che tu porti fuori, porti fuori la mattina e la sera, perché poi quando si ha un cagnolino bisogna in qualche modo dare anche spazio a lui.
3: Certo.
2: Però sono molto curioso, perché mi raccontavi poi, insomma, a microfono spento, mi raccontavi anche che tu non sei però del posto, non sei di Novi di Monza, invece hanno delle origini nobilissime siciliane. Ecco, mi racconti dov'è che sei nata,
3: sì,
2: e dov'è.

0: quel colore oro,
1: sì,
0: rispetto poi ad altri, ecco, in altri centri.
1: È un posto da consigliare anche per farci un giro quest'estate, no? Se volete veramente, insomma, vivere un po', anche fare un salto nella Magna Grecia, perché da quelle parti, insomma, sì, si trovano dei posti, dei luoghi, delle testimonianze molto belle. Il fatto che tu riporti questa memoria da bambina, mi raccontavi, perché fino a 8 anni sei stata da quelle parti, ed è una cosa, insomma, veramente molto bella. Qual è, per esempio, l'immagine più bella che tu vivi, visto che quegli anni sono gli anni più formativi anche per una persona, intorno agli 8 anni, insomma, quando si è molto piccoli, si va a scuola, poi sono quelle immagini che restano per tutta la vita.
0: Beh, io mi ricordo sempre quando feci la prima comunione, ho delle foto proprio vicino ai templi, proprio vicino alle colonne,
1: sì,
0: vicino al gigante di pietra, Talamone, della necropoli,
1: sì, vero.
0: E quindi sono tutte testimonianze, come hai detto tu, dei greci, di quelle civiltà, ecco, sì.
1: Senti, a parte questo, io sono molto curioso, anche perché essendo tu di origine siciliana, penso che sarà anche una che apprezza molto la cucina di quelle parti, che è un'altra cosa da non trascurare, no?
0: Sì, devo dire che la Sicilia, preferisco più il mangiare di Napoli, devo dire.
1: E perché qui ho vissuto
0: tantissimo, sì, ho vissuto tantissimi anni a Napoli, a Torre del Greco, perché da 8 anni in poi ho vissuto fino all'età di 20 anni a Torre del Greco.
1: Perfetto, un'altra
0: quindi
1: zona.
0: Ho preso molto dai napoletani la cucina.
1: Vero.
0: Io, per esempio, quando faccio dei piatti, non è che li preferisco più quelli napoletani, c'è la pastiera, il casatiello,
1: chi lo dice?
0: E poi ci sono i dolcetti, e quindi questo
1: Dici? Beh, anche Torre del Greco, qualcosa un po' della, insomma, la tradizione siciliana dal punto di vista culturale, no? Anche perché, a parte il Vesuvio, ci sono anche gli scavi da quelle parti, da Ercolano, si sposta poi a Pompei, e quindi torniamo ancora nell'archeologia. Senti, ho capito che hai girato un po', poi alla fine sei approdata a Novi di Modena, no?
0: Sono approdata a Novi di Modena per seguire poi il mio marito, ecco.
1: L'amore, qua siamo nella zona romantica, ne parliamo tra poco, Sabrina, perché mi interessa molto.
0: Okay.
1: Voglio soltanto interromperti qualche secondo, perché vogliamo ascoltare un'altra canzone di Roberto Carlos, si intitola Frammenti, però resta là, perché adesso ci è incuriosito, perché hai girato un po' l'Italia, che è tutta bella, come ci dicevamo, però a questo punto l'hai fatto per amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in mare in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, avrebbe riportato un danno midollare. Scintille tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump, che in collegamento telefonico con la 7 ha dichiarato che la presidente del Consiglio lo ha implorato per una foto insieme. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. Solidarietà di Mattarella, così come di Sanchez e Macron. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha detto che l'Unione europea deve prepararsi per quando potranno iniziare i negoziati di pace tra Ucraina e Russia. Intanto è stato approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Esami di maturità. Dopo la prima prova di italiano, oggi le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano di Quintiliano, mentre allo scientifico uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino ad un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco cover the spot. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Jody Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. In chiusura, l'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard e McDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con una perdita che supera il 75% dell'intero gruppo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
5: Romantica Radio, oggi appuntamento con Senti chi ci ascolta, la nostra amica Sabrina di Novi di Modena. E ci siamo lasciati qualche minuto fa perché stavamo parlando di questi suoi, insomma, spostamenti in Italia da quando era bambina, dalla Sicilia bellissima, dalla città di Agrigento a Torre del Greco altrettanto bella, e poi si sposta a Novi di Modena. E ho fatto la domanda a Sabrina, che è ancora con noi nel nostro pomeriggio, perché si è spostata. Di solito nella vita ci si sposta per due motivi, forse maggiormente, o perché si insegue una carriera, quindi il lavoro, oppure ci si sposta per amore, Sabrina, è vero?
6: Sì,
5: e
6: sì,
5: tu?
6: Per amore.
5: Ti sei spostata per amore?
6: Io per amore mi sono spostata per amore, anche perché insomma è stato una nostra... Quindi all'età di 18 anni mi sono, ci siamo ritrovati io e questo ragazzo, ma non avevamo continuato il nostro percorso, ecco, insieme.
5: Ho
6: e quindi ci siamo un po', ci siamo persi di vista.
5: Perfetto.
6: E dopo anni ci siamo ritrovati, lui intanto si era trasferito a Novi di Modena, poi quando ci siamo ritrovati comunque tutti e due da soli e tutti e due separati, ecco che io l'ho seguito, anche se...
5: Ma praticamente tu sei andata a Novi di Modena, non sapevi che c'era questa persona, è stato un caso, un destino, oppure...
6: No, lo sapevo,
5: lo sapevo. Perfetto.
6: Lo sapevo, però insomma non abbiamo mai pensato di riunirci, ecco. È stata una... una cosa carina, insomma, che ci siamo ritrovati separati insieme, lui con la sua ex e io col mio, e quindi adesso abbiamo deciso di vivere insieme per un po' e poi ci siamo sposati dopo qualche anno.
5: Quindi è finita, diciamo, nel senso che l'epilogo è stato questo matrimonio.
6: È
5: che,
6: stato molto così,
5: e quindi passati, sono matrimonio. Passati molti anni, nel senso che è un po' come canta Venditti, no? Gli amori fanno dei giri immensi, però poi ritornano.
6: Preciso, infatti io mi accomuno a tante canzoni che poi dopo mi ritrovo nella mia storia.
5: E qual è, per esempio, una canzone che tu ti ritrovi in questa storia? Se tu dovessi citarmi un artista, un cantante, una canzone che ti ricorda un po' la tua storia d'amore?
6: No, la mia storia d'amore, allora, insieme a lui, una canzone che mi ricorda tantissimo è Poesia di Riccardo Cocciante, perché l'ascoltavamo insieme. Certo. Ma la mia canzone preferita sono Le notti di agosto di Loretta Goggi, perché io amo il mare, amo quelle serate che fanno sognare, ecco, che fanno sotto le stelle, con la brezza del mare, col profumo del mare, perché io sono poi una persona molto mediterranea, quindi il mare per me è il protagonista.
5: Diciamo che sei laureata romantica tu,
6: Molto, molto romantica. Forse posso dare anche i nervi a tante persone, perché magari dice vabbè, ma tu no, però sono romantica.
5: Diciamo che non fa male, dai, non fa male tornare un po' a questo sano romanticismo che magari diciamo oggi si è un po' perso. Noi siamo un po' un baluardo contro questa dispersione, però, anche con le nostre canzoni. Ogni tanto cerchiamo di far rivivere dei momenti, anche un po' riaccendendo quelle emozioni che non hanno tempo. Sei d'accordo su questo?
6: No, sì, assolutamente, ci vuole proprio essere avere anche questi momenti di sano romanticismo, di affidarsi anche a delle canzoni che possono trasmettere questo, perché in questo modo si vive anche meglio, si sta con la pace, con la serenità, cosa che in questo momento. E allora perché non abbandonarsi alle canzoni bellissime di Radio Romantica? Perché io Radio Romantica l'ho conosciuta tramite mio fratello, perché lui sa che a me piacciono
5: queste canzoni.
6: Me lo dici dopo,
5: perché voglio che tu me lo racconti per bene, mentre facciamo ascoltare, a proposito di canzoni romantiche, un altro pezzo molto bello di Michele Zarrillo, si intitola Su quel pianeta libero. Poi torniamo insieme ancora con Sabrina e senti chi ci ascolta.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ciao Romantica Radio, mi fa ritornare giovane, rivivo tanti momenti e finalmente posso cantare a squarciagola, a memoria, tutte le canzoni, perché io solo quelle conosco, solo quelle lì.
4: Ciao Romantica Radio, sono Norma D'Avellino, sono 3 anni che vi seguo ininterrottamente, notte e giorno, ma su tutti i dispositivi. Grazie, non vi lascerò mai più.
5: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Romantica Radio, ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte e dalla voce della nostra amica Sabrina da Novi di Modena, che oggi è nostra ospite. Ancora benvenuta Sabrina.
1: Grazie Radio Romantica, grazie anche a te.
0: Allora, voglio soltanto un po' raccogliere quello che ci siamo detti in questo pomeriggio. A proposito, tu sei delle origini siciliane, sì. Poi sei stata a Torre del Greco, poi sei andata a Novi di Modena, e non tanto per il lavoro quanto invece ci ha raccontato una bella storia d'amore che poi è ritornata dopo anni, e questo naturalmente sì. Fa capire che quando ci sono dei forti sentimenti, dei forti legami, poi prima o poi queste cose si uniscono. E quindi stavi raccontando anche delle canzoni che hanno accompagnato e che accompagnano ancora questa tua storia d'amore, che si è completata con un matrimonio, perché mi dicevi che comunque ti sei sposata. Come si chiama il tuo compagno?
1: Antonino,
0: per salutarlo. Salutiamo Antonino, che sicuramente sarà felicissimo di queste cose che stai raccontando. Però noi siamo curiosi, nel senso, siamo curiosi adesso di sapere, mi stavi raccontando di come hai conosciuto Romantica Radio, e quindi vorrei che tu ce lo raccontassi.
1: Grazie a mio fratello Salvatore, mi dice: dai, devi ascoltare Radio Romantica, perché passano delle bellissime canzoni, canzoni anche dei tempi nostri, dei tempi che ci ricordano la nostra infanzia, ma anche delle canzoni che io non ero ancora nata, ma che comunque sono belle
0: da ascoltare,
1: sì, sono delle canzoni molto semplici, vere, e poi con dei sentimenti. Quindi Radio Romantica, grazie a mio fratello, è sempre sul mio telefonino, è sempre a casa mia, giorno, bello, notte, il pomeriggio.
0: Ma che bello.
1: Quando faccio i servizi in casa, anche quando passeggio col mio cagnolino, io ascolto o con le cuffie o mettendo la radio un po' a bassa voce, ma che comunque mi accompagna in queste mie passeggiate, perché le canzoni per me è una terapia.
0: Vedi.
1: Sono cose, è una terapia che mi fa stare bene.
0: Questa è una cosa bellissima, il fatto di pensare che le canzoni che nascono probabilmente anche un po' per questo, no? Per cercare di darci quella carica, quelle emozioni che poi ci fanno stare effettivamente molto bene. Poi specialmente per quelli che hanno questo animo romantico come il tuo, e quindi ci tieni con te. Devo ringraziare Salvatore.
1: Grazie.
0: Salvatore però non è a Novi di Modena, no?
1: No,
0: del Greco.
1: Lui abita a Torre del Greco.
0: Perfetto, quindi Salvatore,
1: però
0: grazie. Magari poi gli dirai di questa chiacchierata che ci siamo fatti a Romantica Radio, così magari lui sicuramente sarà molto contento. Senti, allora Sabrina, io sono veramente contentissimo di averti ospitato oggi pomeriggio per questa breve chiacchierata con Senti Chi Ci Ascolta, che è un altro appuntamento in cui noi ascoltiamo chi ci ascolta. Ci ha raccontato delle belle cose, ma soprattutto ci ha comunicato il tuo animo romantico. Non potevamo trovare ospite migliore per il nostro pomeriggio, credimi.
1: Sono molto contento. E io ringrazio voi per la compagnia che ci fate.
0: Grazie.
1: Io penso che tante persone saranno veramente molto concentrate su questa radio, molto presenti. Lo ascolto anch'io, messaggi, tante cose, quindi mi volevo aggregare anche io a questa vostra amicizia. È una cosa bellissima che fate, anche questa conversazione, anche questo ascoltarci, perché non lo so, perché magari ci sentiamo tutti in famiglia.
0: È vero,
1: ci sentiamo uniti vicino a una, ecco, da ogni parte d'Italia, quindi non è solo
0: non è soltanto Novi di Modena in questo momento, siamo un po' tutti quanti insieme. Allora, prima di lasciarci, vorrei ricordare ai nostri amici che tra poco arriva Alessandra, la mia amica, che farà compagnia ai nostri amici fino alle 21. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo lunedì, perché poi ritorno alle 3 con il nostro pomeriggio, come lo chiamo io, con il nostro salotto di Romantica Radio. Tra poco sentiamo anche la canzone degli Alunni del Sole, che si intitola Una come te. Però io ti ringrazio e ti veramente per questa, per quest'oretta che abbiamo trascorso insieme. Mi raccomando, facci sempre buona compagnia, Sabrina. Va bene?
1: Sempre. Io ringrazio voi tutti quanti per che ci fate voi compagnia a noi. Va con beh. La vostra voce bellissima e molto calorosa.
0: Grazie Sabrina.
1: Grazie a voi. Grazie Radio Romantica.
2: Una come te che può fare poi innamorare.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Bentrovati amici cari, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti e anche questa sera di venerdì starò con voi fino alle 21. Ma che bello il venerdì, vuol dire profumo di weekend. Chissà quanti programmi avete fatto per sabato e domenica. Insomma, spero me li racconterete tra poco. Vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Cosa faremo nel corso delle prossime ore? Beh, tante cose. Vi racconterò un sacco di curiosità. Poi naturalmente seguiremo insieme le rubriche di Romantica, ci sarà la musica protagonista, la più bella del mondo. Qualcuno riuscirà anche magari a portarsi a casa un gadget di Romantica. Insomma, anche stasera ci sono tanti motivi per stare con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha fatto compagnia fino a poco fa. Vi ricordo, lo ritroverete lunedì sempre alle 15 e sempre qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei, buon venerdì. Vogliamo partire con la musica? Toto Cutugno, tra poco lo riascolteremo con Solo Noi. Subito Michael Jackson, The Lady in My Life. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Non sarà un'avventura.
2: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

andato questo venerdì fino adesso? Cosa avete fatto? Avete lavorato? Siete in vacanza? State tornando proprio in questo momento dal lavoro? Oppure vi state riposando? Qualcuno si starà preparando per vivere una serata fuori? Qualcun altro starà partendo per vivere magari invece il weekend chissà dove? Raccontatemi tutto anche questa sera. Voglio conoscervi meglio attraverso i messaggi, quindi vi aspetto con i WhatsApp al 331 240 7878. Se poi volete scrivermi mail, alessandra@romanticaradio.it. Amici cari, vi aspetto e vi auguro buona serata con le prossime canzoni. Tra poco Neck con In Te e subito Nicola Di Bari, chitarra, suona più piano.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Questo è l'orario giusto per consumare un aperitivo, magari ascoltando la propria canzone preferita su Romantica. Buona serata, amici miei, e tra poco andremo a scoprire anche un'altra puntata della mia banda suona il rock, questa rubrica che si occupa dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Questa sera parleremo dell'Equipe 84. Succederà tra poco qui su Romantica. Invece adesso torna a protagonista la musica da ascoltare. Tra poco un grandissimo successo firmato da Fabrizio De André, Bocca di Rosa. Subito un brano che partecipò al Festival di Sanremo 1964. Bobby Solo però fu costretto a cantarlo in playback per una laringite. Per questo il brano venne squalificato, ma divenne comunque un successo travolgente. Riascoltiamo Bobby Solo con Una lacrima sul viso.

0: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: Tra le band italiane non possiamo non annoverare l'Equipe 84. Fondata a Modena nel 1964 da Maurizio Vandelli, Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella. È stata una colonna portante del beat italiano. Nati dall'unione di Giovani Leoni e Paolo e i Gatti, il nucleo si forma a Modena con legami artistici iniziali anche con Francesco Guccini. Con la voce di Maurizio Vandelli, soprannominato il Principe, la band domina le classifiche con un sound influenzato da Beatles e folk rock, grazie a brani come Io ho in mente te e Nel cuore e nell'anima.

0: Tra il 1969 e 1971 possiamo certamente datare un momento di maggiore evoluzione. In particolare nel 1970 pubblicano l'album Id, ritenuto tra i migliori del pop rock italiano. Il gruppo originale si scioglie nel 1979. Successivamente si sono avute formazioni come la nuova Equipe 84 e progetti portati avanti da Ceccarelli e Sogliani fino alla scomparsa di quest'ultimo nel 1995. Curiosità: il nome della band fu ideato probabilmente da Pier Farri con l'intento di evocare un sapore internazionale, Equipe. Il numero 84 è invece legato a diverse leggende. Secondo le riviste dell'epoca, era la somma dell'età dei componenti.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: identificare.
1: Sempre più romantica radio, Bruno da Tramutola.
2: Tu sei romantica, la radio della vita mia.
3: Ciao romantica radio, Domenico da Los Angeles.
4: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Questa è la serata di Romantic Radio con Alessandra Riccetti. Benvenuti a tutti voi che magari siete capitati da queste parti soltanto adesso. Rimanete lì perché abbiamo tante cose da raccontarvi, tante cose da dirvi. E poco fa abbiamo riascoltato una puntata di La mia banda suona il rock, questa rubrica che parla dei gruppi del passato che hanno fatto la storia della musica. La ritroverete domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Ben. Se però vi piace in modo particolare, vi invito a visitare il nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate tutte le puntate e non solo, insomma tanti podcast da riascoltare sul nostro sito. Venite a trovarci, venite a scoprirlo. Buona serata amici, e tra poco invece riascolteremo Umberto Balsamo con Balla. Subito una canzone che racconta la vita così com'è, imprevedibile, dolce e amara, fatta di slanci e frenate. Riascoltiamo Marco Armani con È la vita.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica. Buona serata amici miei e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo e un abbraccio deve arrivare a Neive, in Piemonte, dove c'è Marta. Ci scrive che sta finendo un dolce, lo sta preparando e che la nostra musica le addolcisce anche la giornata. Grazie Marta, un bacione e buona serata a te. E poi saluto Gabriele da Rocca Sinibalda, sta rientrando dal lavoro e dice che in questo frangente in cui è in auto ascolta sempre Romantica Radio. Grazie Gabriele per averci scelto. Buona serata anche a Teresa di Sasso di Castalda che ci ascolta mentre prepara il suo orto e ci manda un cuore, un grande cuoricino. Dice che qui trova sempre calma e compagnia su Romantica Radio e questo ci piace, cara. Un bacione anche a Teresa e buona serata con le prossime canzoni. Guido Renzi, Non si vive di soli ricordi, e Roberto Soffici, Dimmi

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma quanto è bello lo swing, e l'abbiamo riascoltato anche questa sera qui su Romantica. La Collection tornerà molto presto qui in diretta su Romantica, ma se vi piace in modo particolare lo swing potete trovare tutte queste puntate sul nostro YouTube, anzi seguite YouTube di Romantica, lì trovate davvero tante cose da ascoltare, ad esempio le interviste agli artisti che ascoltate ogni giorno qui su Romantica, oppure tante collection diverse, insomma venite a visitare e a scoprire anche YouTube di Romantica, seguiteci anche lì. Buona serata amici miei, tra poco Cugini di Campagna con un'altra donna e subito invece Alan Sorrenti, Credimi, non voglio perderti.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
5: Amici cari, siete pronti a mettervi in gioco? Io vi dirò tra poco una famosa strofa di una canzone, però non la completerò. Lo dovrete fare voi. Il primo che continuerà questa frase scrivendo la parte mancante corretta e naturalmente la invierà al 331-240-7878 con un WhatsApp conquisterà un nostro gadget. E allora, siete pronti? È questa la canzone. Eros Ramazzotti cantava: quante scuse ho inventato io pur di... Come termina questa strofa? Quante scuse ho inventato io pur di... Continuate voi la frase e inviate la risposta giusta con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa un gadget firmato Romantica.
4: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po' di più e poi sorridi e finirà l'aria di gelo intorno a te. Invece che tu mi detesti e fuggi come dalla peste, prova a tornare.

0: Un abbraccio a tutti da Giorgio Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Siete meravigliosi e fantastici. Tutti buon ascolto sulla più grande radio d'Italia, Romantica Radio.
1: Romantica, la mia radio preferita, che mi tiene compagnia dalla mattina alla sera. È una buona estate. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

ora di cena sempre più vicina, anzi qualcuno sarà già seduto a tavola, e quindi buon appetito a voi. E oggi, amici, voglio raccontarvi una curiosità che arriva dal mondo della scienza. Nelle acque gelide dell'Antartide vive un pesce davvero unico, il pesce ghiaccio. È capace, pensate, di sopravvivere a temperature sotto lo zero grazie a un sangue trasparente. Non contiene emoglobina e usa speciali proteine antigelo che impediscono ai suoi tessuti di congelare. Una scoperta che sta ispirando nuove ricerche in medicina e biotecnologia, perché queste proteine potrebbero un giorno proteggere organi e cellule durante i trapianti. Un piccolo miracolo della natura che arriva dalle profondità polari e che potrà aiutare tutti noi. Abbiamo scoperto anche questo insieme stasera su Romantica. Adesso invece andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco Milva con Uno come noi e subito un grande successo di Antonello Venditti, Dimmelo tu cos'è.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Non sarà un'avventura.
3: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Siamo intorno alle 20, buona serata, buon venerdì sera con Romantica Radio, buon appetito a voi e grazie per i tanti messaggi che anche quest'oggi ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a scriverci, ma quanto mi piace leggervi. E allora un abbraccio a Sara che è a Montemerano, ci scrive che sta preparando la cena e che la nostra musica le scalda il cuore. Cara, un bacione e buona serata a te. E poi dalla campagna c'è Antonio che ci ascolta da San Mauro Cilento, sta rientrando dal lavoro e ci augura buon weekend, noi contraccambiamo. E ancora buona serata a Elena da Varese Ligure che ci ascolta mentre passeggia col suo cane con le cuffiette, la compagnia dice sempre quella di Romantica Radio. Grazie cara, un bacione, buona serata e anche per te. Tra poco riascolteremo Riccardo Cocciante con L'Onda, subito Anita Baker, Sweet Love.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Amici cari, girovagando sul web, io leggo cose davvero molto interessanti e a volte voglio raccontarvele. Ad esempio, in questi giorni in Olanda è stato presentato il primo ponte stampato in 3D fatto di alghe. Eh sì, avete capito bene, è proprio di alghe, un materiale naturale, biodegradabile e sorprendentemente resistente. L'idea nasce per ridurre l'uso di cemento e creare strutture che a fine vita tornano alla natura senza lasciare tracce. Gli scienziati spiegano che in futuro potremmo vedere panchine, passerelle e piccole architetture realizzate così, con materiali vivi che respirano con l'ambiente. Una tecnologia che sembra fantascienza, ma in questo momento è già realtà, come questo ponte fatto di alghe che è nato in Olanda. Va bene, buona serata amici miei, e questa è Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, tanta bella musica da ascoltare insieme ancora. Tra poco Julio Iglesias con Amico e subito Elena Bilcao.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buona serata romantici con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi lo sapete, dalle 21 in poi sarà con voi il nostro Roberto Malvagia. Di cosa parlerà questa sera? Di come cominciava l'estate per i giovani di ieri, ma anche come comincia per i giovani di oggi. Naturalmente si parlerà di ultime campanelle, di motorini, canzoni, campeggi e quella voglia di libertà che vuol dire inizio dell'estate. Di questo tratterà Roberto stasera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. E amici cari, voglio darvi anche la soluzione, perché poco fa io vi ho letto una frase di una canzone, voi dovevate completarla. La canzone di Eros Ramazzotti cantava così: quante scuse ho inventato io pur di, e voi dovevate completare la frase. Il primo infatti che lo ha fatto si è portato a casa un gadget di Romantica. Ma come si concludeva questa frase? Ve lo dico subito: quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio. Questa era la soluzione. Va bene, se non siete stati i primi, state con noi perché ci saranno tante occasioni per riuscire a conquistare il gadget di Romantica. Intanto buona serata con Filipponio, che riascolteremo tra poco con Controvento. Subito Laura Luca, Ragazzo fragile.

se assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

silenzio assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

0: Ciao, siete fantastici, la musica è stupenda, favolosa, che fa sognare. Ciao da Giovanna.
1: Romantica Radio, che dirvi? Siete unici e fantastici, continuate così. Anna da Nocera Inferiore.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. E allora per me, Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, vi dico grazie perché anche questa sera siete stati in tantissimi a scriverci e quindi vi mando un bacione immenso. Grazie a tutti voi che anche ci avete semplicemente ascoltato. L'appuntamento per quanto mi riguarda è rimandato lunedì alle 18, sempre qui su Romantica. Non vi lascio soli però, due canzoni e poi Roberto con voi. Ma fatemi salutare e ringraziare anche Camilla che anche questa settimana ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Riascolteremo tra poco Gianni Togni con Caro Amore del Futuro e subito Il Giardino dei Semplici con Vai. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buon weekend e vi aspetto lunedì qui su Romantica. Ciao!

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Benvenuto weekend, venerdì sera, benvenuto fine settimana. Io sono Roberto Malvagia. Parleremo questa sera di come cominciava l'estate, gli ultimi giorni di scuola, la campanella finale, i quaderni buttati in un cassetto, il motorino finalmente acceso, senza più l'ansia del giorno dopo, le canzoni che diventavano colonna sonora, i primi pomeriggi lunghi in piazza, le prime serate sul lungomare, il campeggio estivo, le tende, le auto cariche, le promesse, le libertà piccole e grandi. Proveremo a fare anche un confronto con i ragazzi di oggi, senza una nostalgia, senza moralismi, ma con uno sguardo onesto, perché ogni generazione ha avuto il suo modo di sentire l'inizio dell'estate. Dentro quel modo c'erano sogni, paure, aspettative, amicizie, amori e bisogno di sentirsi finalmente un po' più vivi. Se volete raccontarmi il vostro primo giorno d'estate, scrivetemi 331 240 78 78, la mia mail roberto@romanticaradio.it. Questa notte proveremo a capire non solo quando cominciava l'estate, ma che cosa accadeva davvero dentro di noi.

Per molti ragazzi di ieri l'estate cominciava proprio con un suono preciso, l'ultima campanella, non la prima giornata di mare, non la vacanza prenotata, non il calendario, proprio quel suono lì, l'ultimo giorno di scuola aveva dentro una libertà quasi fisica, c'erano i compiti per le vacanze, insomma l'estate dei ragazzi di ieri aveva odori molto precisi, la benzina dello Ciao, no, della Vespa 50, del Garelli, la crema solare, la plastica scaldata dal sole, le cassette dell'autoradio, le sedie di plastica tirate fuori la sera, e avevano soprattutto una cosa bellissima, il tempo, che sembrava davvero dilatarsi, ogni giornata appariva davvero enormi. I ragazzi di oggi certo vivono l'inizio dell'estate in un altro modo, hanno i telefonini, le chat, le playlist immediate, una possibilità di contatto continuo con il telefonino, ma sotto tutto questo in fondo cercano la stessa cosa, il momento in cui la vita sembra più aperta, meno sorvegliata, più disponibile, no? Forse cambiano i mezzi, ma non cambia, diciamo, il desiderio di sentirsi finalmente fuori da qualcosa e dentro a una stagione in cui tutto sembra possibile.

I primi messaggi al 331-240-7878. Margherita da Taranto: per me l'estate iniziava il giorno in cui mettevo via lo zaino e sentivo che non avrei dovuto riprenderlo per mesi. Poi c'è Marco da Benevento: il primo giorno in motorino senza la scuola e il giorno dopo aveva un sapore di libertà che non ho più dimenticato. Voglio salutare dalla Liguria Davide: avevamo meno cose, meno soldi, meno comfort, ma avevamo giornate intere da riempire e sembravano infinite. E dentro questi messaggi c'è già tutto il confronto tra ieri e oggi. Ieri l'estate si toccava, diciamo, più lentamente, era fatta di spazi fisici, come dire, di assenze che aumentavano il desiderio di canzoni aspettate alla radio. Oggi la connessione continua, no? E questo dai ragazzi possibilità enormi, ma forse rende meno nitida l'attesa. Però una cosa secondo me non è cambiata: quando arriva davvero l'estate, a qualunque età, tutti cerchiamo un po' più di vita, più luce, più incontri, più leggerezza, ecco. E forse è proprio questo che fa somigliare i ragazzi di ieri a quelli di oggi, molto più di quanto immaginiamo.

Forse il vero punto è che l'estate per i giovani non è mai soltanto una stagione, una possibilità di cambiare ritmo, di essere guardati in modo diverso, di sentirsi meno compressi, ecco, meno definiti, meno inchiodati ai ruoli dell'inverno. Ieri succedeva con i motorini, con i pomeriggi al bar, con i bagni, ecco, all'ultimo minuto le cassette da portare al mare. Oggi succede con altri strumenti, altri linguaggi, altre abitudini, però il meccanismo emotivo resta molto simile. Quando sei giovane l'estate ti dà l'illusione, no, di poter diventare una versione più coraggiosa di noi stessi, ti senti magari meno bloccato, più disposto a uscire. E certo, ieri aveva tutto, diciamo, più lentezza, gli incontri si cercavano davvero, i luoghi contavano di più, le canzoni, ecco, che arrivavano con meno facilità e proprio per questo ci restavano più addosso. Oggi c'è una rapidità continua nel modo di essere, ma non credo, diciamo, che i ragazzi di oggi sentano meno, sentano diversamente. E forse il nostro compito non è rimpiangere, no, ma ascoltare bene dove si accende ancora quella scintilla, ancora probabilmente quelle emozioni. Perché ogni estate, ecco, in ogni generazione, ha portato con sé una domanda molto semplice: quest'anno cosa potrà succedere di bello? E allora forse le emozioni sono le stesse come tanti anni fa.

Tra poco torneremo qui su Romantica Radio, continueremo questo viaggio dentro l'inizio dell'estate. Questa sera parliamo dei giovani di ieri e di oggi, di come si cominciava l'estate tra canzoni, auto, moto, campeggi, spiagge. E allora, prima di andare avanti, mi piace fermarmi un po' su un attimo di questa immagine. Un ultimo giorno di scuola, una maglietta chiara, un motorino parcheggiato male, gli amici che si ritrovano, una radio accesa, ecco il caldo che arriva piano. Sembra una scena piccola, in realtà lì dentro c'è già tutto, c'è la libertà, c'è la speranza, c'è la voglia di essere visti, di vivere qualcosa che ancora non ha un nome ma che si sente arrivare. E forse è per questo che ricordiamo così bene l'inizio magari dell'estate, dei nostri ricordi, no? Non solo per quello che è successo, ma proprio per l'energia che conteneva questa stagione, proprio quella sensazione di spazio aperto, di giorni lunghi, eh? Tra poco torneremo ancora lì tra canzoni, automobili, campeggi, piazze, diciamo, e proveremo a capire se davvero fosse tutto più bello o semplicemente allora avevamo magari un mondo da scoprire.

La sera su Romantica Radio, che continua così a scorrere con quel sapore d'inizio estate che, a pensarci bene, non perde mai la vera forza, il vero fascino. E allora questa sera stiamo parlando di come cominciava l'estate per i giovani, ecco, di ieri e di oggi. E allora bisogna parlare anche delle colonne sonore, perché ieri l'estate arrivava così, c'era il Festival Bar, vi ricorderete, la radio sempre accesa, i jukebox con le cassette registrate da un amico, con i 45 giri con i dischi ascoltati in camera, le canzoni che facevano da, come dire, una specie di calendario emotivo. Bastava magari sentirne una e sapevi che l'estate era ufficialmente iniziata. Oggi ci sono queste playlist, le canzoni che si portano ovunque, si condividono. Se volete raccontarmi la canzone che per voi dice subito estate, scrivetemi 331 240 7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it, perché in fondo ogni estate, e ogni estate importante, ecco, ha sempre avuto una sua colonna sonora da portare con sé in questi caldi mesi estivi.

L'estate dei giovani di un tempo non era fatta soltanto di canzoni, era fatta anche, diciamo così, di mezzi, i motorini, ecco, i ciao, le Vespe 50, i sigarelli, le auto dei fratelli maggiori, le 100, la 127, la Ritmo, la 1, la Panda, la macchina prestata per un breve tratto, che sembrava già una conquista immensa. C'era il campeggio con le tende, il fornellino, la musica portata da casa, i falò, le biciclette, le prime cotte nate magari davanti a una tenda mezza aperta, e poi c'erano le partenze, no? Le uscite improvvisate per il mare, il lago, la collina. Nessuno parlava di esperienze nel senso di oggi, ma si faceva esperienze continue, si stava insieme molte ore nello stesso posto, magari senza il bisogno di documentare tutto come avviene oggi. I ragazzi di oggi hanno altri mezzi, altre libertà, altre paure, hanno magari meno margine per sparire nel pomeriggio senza che nessuno sappia dove siano, ma hanno più strumenti probabilmente per sentirsi, per ritrovarsi, per organizzarsi. La sera di Romantica Radio, questa sera parliamo di come cominciava l'estate per i giovani di ieri e di oggi.

Eccoli altri messaggi. 331, voglio ricordarvi il nostro numero WhatsApp 240 78 78. Paola da Lucca dice: siamo in Toscana, per me l'estate iniziava con il Festival Bar alla radio e con la sensazione che la sera si potesse uscire senza orologio. Poi mi ha scritto anche Brunero, ecco, da Palermo, così si chiama, il ciao, o lo ciao, il ciao, ha scritto, era libertà pura, andavi piano, ma dentro ti sembrava di correre davvero tantissimo. Voglio salutare anche Lucia da Imperia: l'estate dei miei figli sono più organizzate, le nostre erano più improvvisate, non so dire quali siano migliori, ma le nostre avevano più vuoti da riempire e forse lì nasceva la magia. Forse proprio, diciamo, in quei vuoti, no, che una generazione imparava a inventarsi il tempo, l'amicizia, il corteggiamento e persino una noia. Oggi i vuoti fanno più paura e si riempiono prima, ma la domanda resta la stessa: che cosa facciamo di questa libertà che l'estate ci mette davanti?

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa più non è.

Mi è arrivata questa mail da Francesca da Modena che mi ha scritto: ogni volta che penso all'inizio dell'estate non penso al mare, penso alla sensazione di possibilità. Ed è una frase molto bella, perché forse dice tutto meglio di qualunque nostalgia. L'estate di giovani, ieri come oggi, è soprattutto questo: possibilità. Forse la differenza, diciamo, tra ieri e oggi sta proprio nel modo in cui questa possibilità si manifesta. Ieri era legata più ai luoghi, ai tempi lunghi, diciamo, alle assenze, alla noia, ai tragitti, agli appuntamenti da conquistare. Oggi passa anche dalla connessione continua, dai social, dai gruppi online, dalla velocità, è così, in cui si organizzano proprio i contatti. Torneremo a parlare anche di questo.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte romantica, lì proveremo a capire perché l'inizio dell'estate per chi è giovane resta sempre un momento speciale, a prescindere dall'epoca. Tra poco torneremo proprio lì, in quella soglia tra il finire della scuola e l'inizio magari dell'estate, tra il primo giro in motorino e la prima canzone di questa stagione, tra la tenda del campeggio e la voglia di fare tardi magari tra i giovani di ieri e quelli di oggi. Perché forse il confronto vero, ecco, non serve a rimpiangere, serve a capire che ci sono emozioni che cambiano, magari abito, ma non smettono mai di avere delle cose in comune, come l'estate di ieri e quelle di oggi.

Abbiamo superato le 23, questa è Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, questa è l'ora in cui certi ricordi si fanno più nitidi, le case più silenziose, forse magari siete già letto, magari in macchina. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando dell'inizio dell'estate per i giovani di ieri e di oggi. In fondo stiamo parlando anche di un'altra cosa, del momento in cui la vita sembra aprirsi un po' di più, no? Perché ogni giugno, quando si è ragazzi, non si è mai soltanto in questo mese, nel mese di giugno appunto, è il tempo in cui qualcosa può succedere, un amore, una fuga, un'amicizia, una scoperta, una serata da ricordare per anni. 331 240 78 78, raccontatemi il vostro inizio d'estate, quello più vero, quello più vivo. Se volete potete anche scrivermi una mail a roberto@romanticaradio.it.

Alla fine forse il motivo per cui ricordiamo così bene l'inizio dell'estate, che in quei giorni il mondo sembrava più disponibile. Per i ragazzi di ieri c'erano i motorini, le piazze, le radio, i jukebox, le cabine telefoniche, le giornate lunghe. Per i ragazzi di oggi ci sono altri strumenti, altri tempi, altri ritmi, ma resta una cosa identica: il bisogno di vivere davvero questa stagione meno compressa e più aperta. Forse ieri c'era più attesa e oggi c'è più immediatezza. Ieri ci si inventava di più il tempo, oggi lo si riempie più in fretta, ma non credo che i ragazzi di oggi sentano meno intensamente questo periodo. Credo soltanto che l'intensità abbia soltanto un po' cambiato gli strumenti, no? E allora il confronto, diciamo, tra ieri e oggi non dovrebbe servire a dire che una generazione era migliore, dovrebbe soltanto servire, diciamo, a capire dove vive ancora quella scintilla che ogni estate, diciamo così, si riaccende.

Gli ultimi messaggi di questa sera mi ha scritto Letizia dalla capitale da Roma. Forse non mi mancano soltanto i motorini o le canzoni di allora, mi manca il modo in cui l'estate cominciava dentro di noi. Voglio salutare Alvaro da Bari. Le nostre estati avevano più vuoti, le loro più connessione, ma l'attesa di sentirsi vivi è identica. Ecco, poi Francesca da Palermo che mi ha scritto: l'inizio dell'estate è sempre una promessa, cambia soltanto il linguaggio con cui la leggiamo. E c'è molta verità in questi vostri messaggi, non la nostalgia per un'epoca migliore, ma il riconoscimento, ecco, di una promessa che attraversa un po' tutte le nostre generazioni, quelle di giorni più lunghi, di serate più aperte, di incontri possibili, di una vita che per qualche mese sembra meno chiusa e meno prevedibile dell'inverno. Voglio ricordarvi dalla mezzanotte in poi Alex Poli con Romantica Night. Sarà bello, insomma, lasciare che questa notte continui con musica, parole, poesie e proprio quella delicatezza che è stare bene accanto, ecco, a certi ricordi, a certe memorie.

siamo in prossimità della mezzanotte, ci rendiamo conto che arrivati fin qui questa sera non abbiamo parlato soltanto di questa stagione dell'estate, di canzoni, di auto, di motorini, di campeggio. Abbiamo parlato dell'inizio di una stagione, proprio soprattutto di quella fase della vita in cui ogni estate sembra poter ricominciare tutto, di quando il mondo appare, diciamo, un po' più largo, le giornate più lunghe, il cuore più disposto, se vogliamo, a lasciarsi sorprendere. Magari vi è tornato in mente, ecco, un gruppo di amici, un campeggio, una piazza, un motorino, una serata, una canzone. E allora ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono soltanto a ricordarci che anche noi siamo stati un giorno pieni di possibilità. Da Roberto Malvegio è davvero tutto, grazie di cuore. Alex Poli tra poco vi accompagnerà con melodie esclusive, ricche di fascino, con poesie e narrazioni che arrivano dritte al cuore. Ci ritroveremo lunedì prossimo dalle 21 alle 24, lo sapete, proprio qui su Romantica Radio.

0: la notte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo, sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: qui che non offre.
1: Ti amo come siamo a un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.